0: Kondwa.
1: Yeah.
0: Ah, Baba. Jeff Kobio. Ha ha. Ah, Lenus Tivo Jasinaga. Rumba Matata. Ah, Kama Wudomolo. Yaut Mena Nyakanyakanu.

oganda Kenya duto akwayo none hiye uluori jopuonj nikech tije duto motimo okwongo nyangu dwarie rieko amoti japuonj apono gikoroko maruga sebo kadaria uliogo chaja kagwa kae mzuri kanyo uliwayikuisi